0: piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un...

0: Io e l'amica cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Gente querida, somos Jesse y Joy.
2: Escuchas amor
3: 103.3.
1: Solo música romántica.